Vanto ya kunle haliganiha. Now ha hudi ya Vitor Francisco Lenke ha kula haliganiha wadu na my trap mwawini unakwahu. Anarola di Ali Amansi na ha kula haliganiha na mwapara ya lakanle Antonio Pataliau. Hakula alikaniha Asumani Afonso ala ruyeni putu nandinyu. Hakula alikaniha Adinish Antonio Sakansa wanu ilukuzi. Anarwa Dilemush George. Hakula alikaniha ratenesha Sokorista Domingos Alzira Nikuta. Anarwa di Afonsi Tushelua na muhano Christina Antoni wani wanipuro. Hakula alikaniha Valerio Paulino. Anarwa di papaitu hala wanamara tamankia yao. Na wahavala di Erashtu Elias Afonso Antoninho Lilia wani onamakura hakula alikaniha. Anarwa di Mario Ali Okampu wa Makonte. Anarwa di Lulu Juliu wanu Calavaria. Calavaria. Anarwa di Salvatore Patricio wanu natikiri. Anara prusore Masai na amestri alupalesha amota wanipuro. Ampaja rosumiha na roare heremota, ampaja roare heremota na rosumiha. Wala nantepa cha wichala walukola amota. Anashkola na halatuwela sakapa hii. Kura narvani lano. Jota F.A.T. Joven Fuinyu amigu titotush. Hakulo likaniha oratenesha. Wana mbali hero lava di Abduli Nruye huwani wana tukua. Hala hakula ulika ni horata endesha na guandera shaya vuhu.

0: Bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Ensina?
1: Ensina in Italia a Ginaci Alberto, che muore con curani in 3 ore
0: Endere shenva, kote kote la nonde la sai mawani mo ya namani ni hikuda namani.
1: di ieri. Cote cote, ni per una calamità, via, ma c'è qua, che muore, ferra, i due, croca, e tutti, cos'è, io costeggio.
0: Ah, irla come lo valiai?
1: Per la comella, ma le pere,
0: Ne che kai? Ya ba hemoni ana himala.
1: Anaka, o gerina, shishir, no toniri, wa tonisa, gina, shintina, fake, gina, shustino, gina, shuresi, ukideria. Bina, vai, tala, malgutora, nita, kotu, la fai, vamo, harakala, gita, antoni, ikiwa, kaune, Augusto, Raul, Lama con Calawana Moroniva Mario, Nama Ravene, Titiva, Casuao Telemani, Navidi, Altura, Eugenio, Nirino Mariano, che mi va in Salamu, che male lavavo.
0: No, shukuru.
1: Ok, grazie.
0: Ciao ciao, ni buon dia.
1: Oh,

0: Como aí, Raco, vê? Como aquela vacia januário, Eduardo? Boa tarde, januário.
1: Boa tarde, também meiro na Itália. Mercanto naquela momada bacanini, Mahaba Michanki ou Samaluxo, no província de Oniefa, mas sinto só tênis solicana, o Erika Kainis Pocule Lemteco, Sarradio, Banquenicha, Bamatela, Ampira, Nicima, Kumano, Ferroviário, Ulxinga, Bamosani, Águia Especiais, Pequitano, Pacam Panta, ou Panta, ou Madeira. Batasa Mozambique wampanta ola wa province Oniasa ni kimana nano va ononia owina ni kuruna age special mpira mosa ni ferroviario olishinga wa hivi heto emara ya kutuliwa malusho na atikula na tokwene ana Floricio Masakasa ana Masakasa mtoko huluma hu anaona motasheni la minuto ya sopachira za pikisano ola
2: o wa minuto ya sopachira ni mona mpira ekipa sopili kiriso chimakas tunaka oviriha ebalisa ya ekipe kina tiva miruku rakam minutu mitanu ni hone gol bali biraka na agi ya mashferro viari uto ovihe mtulo vihe gol aso tereker golo ono chimakas o maponto tena riu para o marcari ni hone perigo vale maji agi ya a defesa ari atento para evihe lwe golo eyo tiyo ni mona mpira mejimu orera
1: mpira orera masu ana Florencio Masakasa atukwene amuru mpira olele vaka mwasava radio Mosambika merkento mpira mkushate numero 12 aferrogeri olushinga onkilo manani omana amalele kampanta waibaliza li agi especiash omkila di numero 10 mihima undinyo omkusha pira omvera chabu nawe mkiro toli omkucha omvera undinyo mundinyo mkusha pira nima na panta waibaliza li agi especiash vizo mpanta waibaliza naro kumela vate okumela vato mkumi heti numero 20 agi especiash tinga Bano tontlimani wana nini mbawo na musofero viario. Omkusa numero 2, afero wale shinga. Amerika mpata kwa ibelezi. Hagi special jome na peku wa manila na kibwana nengye. Bana yetu amane numero 2. Hagi special jome shinga. Amerika mpata kwa ibelezi. Ya. Nare. Mereka ntwani. Amane tu numero 12 afero wale shinga. Amerika mpata kwa ibelezi. Ya hagi special jome shinga. Ana kumela bate. Bano tontlimani wana nini ora age especiais omana omera tamunawe omera kampata webiliza fero wa mshinga omwaki lati mwabu na usani muru afero wa mshinga ohatua kiyo nani omera tamunawe numero 12 ono omera kampata webiliza ocho ucho ni omora omora mwabu na musa age especiais manato atunti kuchiwa ola anamora ni paranto himila ni mpira onkila omaniwa ni mwabu na musa age especiais omaniwa kampata webiliza ocho fero wa mshinga onkila manatani Kariwe hii numero nawe, mashtimawa na musa, ora kama ni oma na pira. Omeleka mpaka la mbiza furbe ya chinga na kebwara menye. Mpira oma ni oso nare. Oma kusha mawa na musa, mana to kapitao, afarbe ya chinga, ambahira guarda red. Wena to akala mnyawele, ni onkele manate guarda red makarufo. Oma na pira makarufo. Omeleka mpaka webalista, ya kishpesa, mkila do makarati mawa na musa, numero 12, nare, kani dozani. Kariwe hii numero nawe, mashtimawa na musa, afarbe ya oma na, ni mpira okumila vate. Okumila vate. Nino ntwa okira omaniwa ni mabro musa afarra biaro lishinga amela kampanta we baliza ya age specials kanto ya mona ir herraka de yore rohima oriwa wera ndelo kanai ostere liwa mpila ola mana ya atu anchene nino provincia uniasa ankala osi milashiwa mana ya ni mpila amosa mbola mashinto no we handelo mana ya lileo kada emara ana Masakasa anona ya ndelo kanayo ostare liwa mpilola ntoko nimwera wa mosambola eneria hei
2: talveji atu kaiwale ni atwenti pale wore la ruu mata ningurula na kuo maji wakani wakani inere buruwaka inere buruwaka
1: wakani wakani atu inera evoluwaka alati masu ana Floricio Masakasa elekanto mpira onkelmani wa watabela ebaliza ya agi especiash Okele manati mwabu musa, ula aferro viari ulishinga, amalila kampanta webarista ya age especiais. Numuna iriherraka, wereka kai, amane mpira. Ompikitera, omwehirira, wera amane mpira. Wano ntokana na mwipo mchini, wakande olamula, olamula. Okele mani wampira, amalila kampanta webarista ya age especiais ulishinga. Kanina wana vali amwabano eleli, iriherraka, wereka kai amane mpira. Oh, mani wampira! Gonare! amaniwe ni kuru mpira ola ovindre mana ya watamela ebaliza ya age spesiak maju ovindre vasulu ebaliza ergento mpira onkele manati mauro musa basilio numero un oranto age spesiak squarta rede om kushampira om tikitera wera amane mpanta wa ebaliza kia farro vya dole shinga nka hayanto om mana umakilatani onakiliwa ni mauro musa farwel shinga ni muru ona maila kampanta webeliza age spesiak ana kushamundinyo mundinyo mochela omela kampanta webeliza ya farwel nasa umakilatani umakiliti mauro Ferroviario Shinga di Muru, Amela Campante e Barisa, ya Ferroviario Shinganare, Age Specias, Ohatua, Onsa Tomavo Musta, a Ferroviario Shinga, Amela Campante, we Bashi, the Age Specias, in that game with an Age, Umpiro Kumilavat, Okumilavat, and Pino Kusadam Kusatimonosa, or a number of inches, Nistima Senium, a Ferroviario Shinga, capital, capital number 15, on Antoine Campante e Barisa, Walter, Walter Musapia, Amela Campante e Barisa, ya Age Specias. Mpira wa kumelavate, onkele mbunya tani, onkele mbunya timaru musa, afarra vyari walishinga. Amina kampanta we baliza ya age spesiali numero 30, tumuku shampira, portinho. Onku shampira, wena tu amponye ni matata, omba herantamuna we, wana nifanya wata mena wa baliza ya age spesiali, mundinyo, omochala. Onku shamabra musa, afarra walishinga, amina mpanta oholo, omochela, wakiwa, arikapita afarra walishinga, nari portinho, omochela, numero 30, Numero 18 Mairoso un kushapira mana campanto e baliza ya age specials om tiko chopa yera anabelo hakiwa un kushat numero 3 pro singa mareose kerga milisao milisao un kushapira om vera numero 15 o lo un kushapira di capitau an kiga campanto e baliza age specials mi omara pira o hakiwa kimna naro vera tamuna numero 30 numero 30 fortinho un kushapira mana campanto e baliza age specials un kushapira numero 7 numero 7 age specials di maiko o la tobi hebole o pacira ya Age Specias, mercanto un primo questa nella boxe numero 30, numero 30 che sembra nel campato, e l'impe non per tamena we, numero 20, Age Specias, un cusapira, Edgar, o un cusapira, il cranio wende, per un crema di manani, un crema di mamma musa, ora numero 2, numero 2 di Edson, Edson Age Specias, il singa, oh mana Edson, a manina campato, e benita per me il singa, numero 15 per me il singa. Non è che la Valtere, a me con tu lì, un setani, non lo so, non è arrivato il numero 13, ora a che spezzi, ma non è una crema in pira, ora non è lo tanai. Misha, Misha, tu puoi pira. Baron to hatu akioneni numero 28 faro singa omana amena kampanta we baliza ya age spesiaje numero 15 Walter om kushapira omani wa bate mpira wa kubela bate ni mwera wa 50 minutos wa mpanta ola wopa chila kwa pisan ola kwa wina age spesiaje mpira mosa ni faro vya lushinga waipureto mpira nto onipanyi na matani mwabano a
0: Mapara Januari Eduardo Mario Zueli Hewira Opoma Wopemba Bahia Opemba ni Football Club Mtipwe hi 0-0 Mpanta Wopa Keria Etonyero Kahemo Saruyela Mkumano Diki wa Provinsi ya Wosofala Opoma Wobeira Laka na Ferroviario na Ferroviario Obeira Weiwo Omushintawe Lika Sportiva Wosofala Sotene Mkumano Satasa Yomsambiki Mpanta wa Provinsia Olishinga Ferroviario Olishinga ni Agia Ijishpesiash Mohime Wira na madri kamaiko tovolo hele kuhuli opacheria ni kuru na age spesiaj okati ulawa ferroviario lishingu peni ya omalaka ohoshe ya no wa ekoli mosa ya kaleliawe nkaya januari
1: eke kai nchamwene nana nufawa ferroviario lishinga o wini wa ekoli mosa mana ya ni age spesiaj ni ekolo everythingwe ni maiko numero 7 merkanto mpira na nva unikwanya matani mwabano age spesiaj omani wapira Amanilo campanta wa baliza farva lushinga che voi ranegni nare anoto un numero 30 ola a che specials amela campanta wa baliza farva lushinga vero tamuna wa tamuna wa ti ola wa manocho lo campanta baliza farva via naro ngome ro tamuna wa ari numero 13 un sentire ari misha misha ngome ro tamuna wa ola to de sima a che specials lushinga akaram ya wella yo pero to kema ni nani un kema ni wa ni mabro musa a ferroviario olushinga amanira kampanta wa ebaliza ya agis specias agis specias nina mora ntavale ilherraka wera amane mpira
2: anafasa mara ila nimweta minutu miloko milini tanu nimona ferroviari oripere kufadu parhoko noshera egolo majake jispeciais omona wera ferroviari nchutike egolo ambira watika wada otefeza yu eyo tiyo tiwora ela ferroviari kukon kiprumari karigolo kuto wadi wawo maji matefeza o ferroviari egone porque a gente também o ripere ocupado para o angere cavonen dele colo mujer
1: a gente especiais cavonen egolo emosa onna tuna ofuna nenefene avitaka egolo ekina animati ana florisi masakasa nerkento nananfa nfa 26 minutos o comendo partiu um pequeno vai pôr na primeiro de maio no Stringa. Mpira mkunse timabu na mosa afara vya lusinga numero 8 ula mana kampanto mbadiza ya kispecials ima elabi uvera chaminawe chaminawe tani ya numero 10 fortinyo mochela kuskole kuli mpira ukwila vate ni onkilo mani wani elabi uombanyi ni matata ambera chaminawe uvera fortinyo kike mundinyo mundinyo to mochela uvera chaminawe ula mana kampanto ula numero 3 milisaum o mochela uvera tani chaminawe amri kuri ya kata